0: turn that down.
1: Every year in the spring, thousands of wandering seabirds
0: pure men come to nest on the oceanic cliffs and
1: islands around our coasts.
0: A me non cosi si credeva. Quando viene il loro turno, mancava Tom and Moore, c'è era andato per recuperare la sua batteria in un club da qualche parte della città, così Johnny Hutterson. Così Johnny Hutterson, il corpulento batterista di Casanovas, si una loro finché non giunse muore. A metà della loro audizione, il quattro canzoni in 10 minuti. Non è chiaro che cosa accede dopo. Secondo Williams, sia Parnes sia Fury appresero i Silver Beatles, ma furono frenati da Stuart Sutcliffe, che amaggiava goffamente con il basso voltando le spalle. Sempre secondo questo verso, Parnes dice ai Silver Beatles che li avrebbe scrittori per il tour si avessero lasciato a casa Sutcliffe, ma gli venne apposto un leale e perentorio rifiuto dal canto suo. Parnes non ricorda nulla del genere, ma solo che è rimasto un po' scoraggio alla vista di Tommy Moore in ritardo e agitato. Quel giorno non si trova il gruppo per Billy Fury, ma Parnes propose di utilizzare le due formazioni di Williams per accompagnare altri artisti meno importanti in tournée nelle sale di ballo del nord-est d'Inghilterra e in Scozia. I primi della lista erano i Silver Beatles. Mercoledì 18 maggio furono ben liati di accettare un tour in Scozia, sette specchi in 9 giorni. Al seguito di un ventenne di Liverpool, ex apprendista falegname Johnny Gentle, il compenso era di 18 sterline a testa la settimana più una parte di spese. Avevano solo 2 giorni per prepararsi e ovviamente non si preoccuparono di informare l'impresario Brian Kelly che non avrebbe potuto onorare l'impegno che generosamente aveva procurato loro. Il sabato seguente alla Latham Hall di Seaforth, in men che non si dica George e Tommy Moore si presero un periodo di fury. Paul convinse suo padre che il riposo lontano da casa gli avrebbe consentito il migliore ripasso per gli ormai prossimi esseri di Maturi e John Stewart, Marino le lezioni al college. Prima di partire per questo primo vero tour, tre di Silver Beatles decisero di ottenere nomi d'arte. Paul,
2: The Inflighting Shearwaters.
0: Prima di partire per questa primavera tour, 13 silver beetles decisero di adottare il nome d'arte, poi si trasformò in Paul Ramon, George in Carl Harrison, dal musicista americano rockabilly Carl Perkins, e Stuart divenne Stuart De Stael, dall'artista russo Nicholas De Stael. Con il miraggio di risplendere il nome del complesso sulle insegne di teatro e sogno denaro, sognando denaro, fama e ragazze che li inseguivano. I cinque partirono dalla stazione di Lime Street a Liverpool a volta di Aloha. Di volta a Aloha. You're listening to Resonance 104 FM.
2: Razor.
0: Prima di partire per questa primavera tour, 13 silver beetles decisero di adottare il nome d'arte, poi si trasformò in Paul Ramon, George in Carl Harrison, dal musicista americano rockabilly Carl Perkins, e Stuart divenne Stuart De Stael, l'artista russo Nicholas De Stael. Con il miraggio di risplendere il nome del complesso sulle insegne di teatro e sogno denaro, sognando denaro, fama e ragazza che li inseguivano. I cinque partirono dalla stazione di Lime Street a Liverpool a volta di Aloha, di volta a Aloha. You're listening to Resonance 104 FM. Prima di partire per questa primavera tour, 13 silver decisero di adottare il nome d'arte, poi si trasformò in Paul Ramon, George in Carl Harrison, dal musicista americano rockabilly Carl Perkins, e Stuart De Stael, dall'artista russo Nicholas De Stael. Con il miraggio di risplendere il nome del complesso sulle insegne di teatro e sogno denaro, sognando denaro, fama e ragazze che li inseguivano. I cinque partirono dalla stazione di Lime Street a Liverpool a volta di
2: From
0: Aloha.
2: The nesting burrow, the Manx Shearwater.
0: Aloha, di volta a Aloha. You're listening to Resonance 104 FM. Prima di partire per questa primavera tour, 13 silver beetles decisero di adottare nomi di arte, poi si trasformò in Paul Ramon, George in Carl Harrison, dal musicista americano rockabilly Carl Perkins. E Stuart divenne Stuart De Stael, dal artista russo Nicholas De Stael. Con il raggio vede risplendere il nome del complesso sulle insegne di teatro e sogno denaro, sonnando denaro, fama e ragazza. Prima di partire, che li inseguiamo, i cinque Cirono dalla stazione di Lime Street a Liverpool a volta di Aloha di volta a Aloha. You're listening to Resonance 104 FM.
3: E Stuart De Stael dal artista russo Nicholas De Stael. Con il raggio vede risplendere il nome del complesso sulle insegne.
0: Thank you very much for listening to the. You're listening to Resonance 104. Well, you were listening to. You still are listening to Resonance 104. We heard all sorts of things, but the main thing was I asked you to paint a tree. Now, where is it? If you painted a tree in the last hour, do put it on Instagram, tag me into it, and I will write you some comments on it. We also heard some Italian and me playing the piano. Take care. Bye bye. Make your own damn music.
4: You are listening to Resonance FM. Enjoy.